Sciopero in massa su casa minchia, passo la farsa. Basta la farsa. Su casa minchia, basta la farsa. Basta la farsa. Armata seconda dopo la ciao, basta la farsa. Armata seconda dopo la disfatta. Su calamic, basta la farsa. Armata seconda dopo la disciao.